perché ho la mucchina tongo, svelo qua colia, tonda zambe bottonghi, poi appesso di cabo monene, appesso bolingo.